tutti gli occhi sono... tutti, ma ci vogliono mettere le bombe. Я тебе дам спомен.